Questo era io! Cagliare acqua! Quanto è morto, ma ricchiamo capo un'acqua, io! Che te focano in acqua! Ma ho mai stanno! E ho in acqua che ne ero! Questa è in acqua! Ucchina che ne ho chiesto!